0: it feels like you see through me.
1: Tanto dolore nella vita, non so come continuare. Ma poi arriva un'assista, poi sono pronta.